0: Bene, che
1: doppiare a rumare siamo a giù a che passo l'ert si fia in a
2: ma hai to lì
1: ol chi l'ert si fia me modaria gir parie a tu paga io to a de de
2: modaria
1: ha
2: are sakhi me modaria ko jaanu ne aur sakhi
1: प्यारे आप समाज की मदरिया को दे रहे हो
0: जमुना घर में

Manambali va. Manambali va si manantano. Oi. Ozala. Yeah, belua kuda itamne ngukuwe.